bravissimo, apro Figaro, bravissimo, fotonatissimo, fotonatissimo.